0: Adrian je odlučio da do Svetog traga u kojem slušamo Pogađa Teo Anti, koji je dobar dio života proveo u Italiji, slušamo talijanske kancone.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.